0: Puma Pivafan.
1: Si. Puma le. Quella che ti
2: Radio Rojc 87,7 FM
3: www.radio.rojc.eu